0: oru oba ma wa orish olusu agota ninu ageju ani ninu oko oni dafidi je awon egbon re ni won to si waju woli lati fi ororo oba yan won sugbon o woli olorun samueli ohun lo se awari pe ororo oba ta seto dafidi ohun la seto e fun enikan ri mi gbo nipa oro woli loni loruko jesu ti nasareti ororo oba tire ororo director ororo to fi di olola ororo ogo o ma se awari e
1: amen
0: and then

ama di mu gbo daada sise o asiko to be ko se gan ko ri daju ko se o ise losupa nse lale di orun o ko sere o

0: my fathers, Oluwawa.
1: Yes.
0: Eye kan o ye ka ti lope.
1: Some of you have to have been having thanks.
0: E ti gbadura debi ka ni ope.
1: You have prayed to the level of having appreciation.
0: Oluwa simi loju.
1: The Lord opened my eyes.
0: E ti sare.
1: You have run.
0: Debi to ye ka ti leri.
1: But I'm supposed to have testimony.
0: Sugbon ti now.
1: But now.
0: Se le dabi en ti o ma dura
1: gba. You are like, you can never pray at all.
0: E dabi alaimo si.
1: You are like, guys, so competent.
0: Agbara kan.
1: There's the power.
0: Lo se aye yin be.
1: Give your life that
0: way. Mo gbadura.
1: I pray.
0: Gbogbo agbara.
1: Every power.
0: To je ko ojo en ti o ma dura
1: gba. That make you look like you're not praying.
0: Àwọn agbára yẹn.
1: Those powers.
0: Kọ́ máa gbiná.
1: Amen. Catch fire.
0: Kọ́ máa gbiná.
1: Amen.
0: Ẹ̀mí asọ́nidáláìmọ̀ se.
1: Spirit that make you incompetent.
0: Ẹ̀mí asọ́nidáláìmọ̀dúwà gbà.
1: Spirit of that make you look like you're not praying.
0: Ẹ̀mí tí ò jẹ́ kó jọ aládùúgbò.
1: Spirit that don't make you look prayerful.
0: Ó di tẹ̀mọ́lẹ̀.
1: Amen.
0: Ó di tẹ̀mọ́lẹ̀.
1: Amen.
0: Ó di tẹ̀mọ́lẹ̀.
1: Amen.
0: Ó di tẹ̀mọ́lẹ̀.
1: Amen.
0: Àdúrà rẹ gbà.
1: Your prayer is answered.
0: Àdúrà rẹ gbà.
1: Your prayer is answered.
0: Àdúrà rẹ gbà.
1: Your prayer is answered.
0: Ẹ gbàdúrà.
1: Pray please.
0: Ohun òdì tó ń fọ̀ sí mi.
1: Negative words are speaking to me.
0: Jaye mi o sare.
1: I don't let my life accelerate.
0: Wani ma jẹmu Olorun
1: da. Government of God stop there.
0: Eyi ohun odi.
1: Every contrary voice.
0: Dakeje.
1: Be silent.
0: Every negative and contrary voice.
1: Ohun odi.
0: Be silent.
1: Eh dakeje.
0: Forever.
1: Titi la la.
0: Ohun odi.
1: Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Ohun odi. Oh